mi, poi t'appui sopra la spalla con il pietto e la panzina. Io divento mammalucco, poi ti vasso sulla bocca e mi sembra un tricchi tra

Come mi piace sentire musica. Con le amiche mie, così. Poi ci fa due rasate. Ho innamorato mi, ma ha scritto una bella lettera, volete sentire? Alle volte il fatto che non lo posso vedere mi fa scipazzo. Io tengo 18 anni. A Giaffarni l'istituto per segretaria di azienda. Già mi vede in tal ufficio, con gli occhiali e il tagliere nero stretto.

e giardini. E i bambini vanno all'asilo e le maestre sono tranquille e brave e si imparano tante cose. A mia figlia gli devo far fare lezioni di piano. Te ne mano longo longo. E poi via.